Di Lembusano, nyampai dahai i Kenia FM. Siamo volavapati di turu megahertz kuhoi arama aibo. Di Lembusano, nyampai dahai i Kenia FM.